0: apa kitre matsapa di khotsa permission ya gore di feltse le gore di a rasa yana di watsakai di tsakai permission ya go rasa yana now on my key papa tsona ke di sitse go tlase yo msawa wa ke yo are bibo are simolla ka msawa wa re simolla ka matsagata go nna monate go sekana le matsapa pe a le gore a o tisa botlhoko moretsi wa ka o le gore ke a mo rata re ke tirio fela yana ka bonako
1: utlweletse merafon.